Notte e giorno sempre d'intorno in giro sta, mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Raso di appetti, lancio dei farmici, al mio comando tutto qui sta, e lancio dei farmici, raso di appetti, lancio

carriere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e perché fanciulla, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, vuole parrucca, presto la barba.